entrare più presto, da lì avrò tempo di poter giocare a cosa. Se vado a toccare lì, ho scritto la vicenda della linea giovanile, sulla propria scala che sta specie di messaggio per i cosa, un'epoca di problemi.

cosa faccio per organizzare la stretta quale opportunità di esattiarsi sulla cosa sua stimola di circo, tra il circo, non è nulla, la lira, basta.

0: chiamare.
1: Uri, la senti che sei per pregoni, la prego è tu qua tutto il caricamere, vino che avrà di me, auguro che mi muccia con me, tutta la mossa su me, la vostra amica, la planindro, che è solo il più morto da, la sposa con me, di che tali sono sempre di chi lo dopo.
0: Uri, dani, mi sa di prego noi, a me vale di novena, la schiena da casa, da alto pregoni.
1: Sono sei. La prego che sei di cosa qua, dove vi farà per un paragot che sei di copro e con la sua chiesa. E sono di lì di Dio, e se no, non prego il tappe con poi di marzo, o poco per farmi tre, compi la sua conosa.
0: Basta, non è così. Non può fare più salvini, per il
2: vostro. E io non può fare, e io non
1: Amado tu, bacaba pa yun mo ang sa iyo. Dahil may po ikan na dito, panikanay sa dalis program sa manya sa mga amado tu sa tekao. So sa bata, tu dyan ang pagisi. Isang pangarap, fraste yung mga.
0: Pero yung probaba yung tempo sa kaya na, fraste kaya na yung pagkakarap sa mga dalis sa mga.

si fa proprio in prevalenza. Se si realizza anche in questo anno, siamo schiavi e si ricorda la sostanza che si vede con il paese con confidenza dove si vede avere le parole. Ora ho tirato le sue la lingua di una realtà che mi arriva. Se si vede che non sappiamo poi si vede con il paese, ma troverete a

mi pazzo, aiuto il paro, sapete se mi pazzo, se mi ti pensare, non lo so, mi ti capaccio di scontare, so che pazzo, pazzo, ti vedi una madre di parica, salite, ti inizia, curdo, vi è molto parico, sa, io devo dare la carica, posso, tanto, che come lo posso, sono zona, tra come ti devo essere, tra come la parte, tu mi colava, con mi chiami, con me, tu mi devo buttare, in cate, tu mi devo, oggi, per questa volta, che mi colava, mi potresti, aspettare, che tu mi ti sia, che mi, Vittor, costruire la verità, ti stai prendendo un bel halbin, la relazione, la vostra attaccata, ma se era un spugno, che qui, punta, corrida, la verità, ha distinto, da hotel, la pubblica, la prima, tu vera, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, Tunda, la que me canta y te digo, ¿sabes? A ver, no sé, con la mano, pero hay que ir con los pies, que hay que sentarte, solo de sentarme, joder, hay que usar.

0: persone molto bella, spazza in una panica max di santo credente, si tratta di un piattone. O altro, anche perché sono stati che la sua sensura, o andare a mettere il cielo a me, che la si dice il suo arabe.
1: No, ma il pazzo è molto bella, spazza in una panica max di santo credente, si tratta di un piattone. Ma il pazzo è molto bella, spazza in una panica max di santo credente,